e si fie del mio tormento, e si grave il mal che ho provo. E ma giro incerto e moro, e so dove

senza cose, cose, cose belle, belle, allegra, allegramente, allegramente, cose grosse.